0: È Anna con White Girl Wasted qui su RDS, la preferita del nostro Corradone Trisoglio. Ricordiamo,
1: vero,
0: che ha sostituito i Pink Floyd con Anna, sua stessa missione. Poi se abbiamo un po' esagerato e edulcorato, chi se ne frega, no? Mica ci può dire qualcosa.
1: Ma no, infatti.
0: Dai. Grande sfida tra chi è in vacanza e quelli che sono al lavoro, perché comunque dicevamo quando abbiamo iniziato lunedì, questo è il lunedì del lunedì, è il giorno della ripartenza. In realtà probabilmente sarà il prossimo lunedì.
1: Vero, il 31. Sì,
0: poi il martedì è il primo settembre. Settembre ha sempre quella cosa lì, anche se ora col fatto dei prezzi, col fatto degli stagionali, c'è un sacco di gente che va in vacanza tutto
1: posso
0: settembre.
1: Dire che si fa le ferie fine agosto, inizio settembre, secondo me se la gode il doppio rispetto a chi è in vacanza ad agosto, per tranquillità.
0: Ecco, io sono tra questi, fra due settimane rivado in ferie, però devo dire che quando poi ad agosto, quando tutti sono in vacanza, tu guardi un po' ti rode normale.
1: Da che parte state voi? A lavoro o in ferie? Vediamo un po' chi c'è in maggioranza.
2: Sono in cinque, stiamo tornando da una settimana in Toscana.
0: Sì.
2: Quindi siamo vicini al lavoro. Ciao.
1: Però se sulla coda siete lì in mezzo.
0: Sì,
1: però.
0: Ciao. Punto.
1: Ciao.
0: Ciao, punto per chi è in vacanza. Okay. 1-0.
2: Ciao.
0: Ciao, sì, ho capito. Ciao.
3: In vacanza.
0: Vedi?
1: Sono un po' sofferente.
3: In vacanza.
1: In vacanza, amore. Va bene. 2 vacanze allora.
0: 2-0. Attenzione perché potremmo già chiuderla. Se arriva già il terzo,
2: ciao.
0: È finita. Perché... Sì, ciao. basta però.
4: Ciao ragazzi. Io ho lavorato tutta l'estate, ma ho la fortuna di vivere in Sardegna. Perciò

0: Ciao.
1: Ciao. Quindi
2: ah, perciò giustamente, ma una persona dice: ma perché deve finire la frase si vive in Sardegna? Ha ragione.
1: Giusto,
3: giusto.
2: Sì, quindi okay.
1: Che è un po' come Inception, capito? Non sappiamo da che parte. Facciamo un punto a entrambe le categorie.
2: Dai, sì, okay.
1: 3 a 2, sì. 3 a 2.
4: 3. Ciao, sono Sonia e sto rientrando. Sono in macchina, sono per strada, torno a casa ed ho lavorato ad agosto, tutto agosto, come ogni anno ad agosto io lavoro.
2: E quindi sta tornando da lavoro o sta tornando dalla vacanza?
1: Eh no, da lavoro.
2: Da lavoro.
1: 3 a 3. Quindi... 3 a 3, la prossima è la bella.
2: Ma come 3 a 3, scusami?
1: Eh sì.
2: 1, 2.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Eh sì, perché quello che veniva in Sardegna mi ha dato un punto a testa, siamo a 3 a 3, la prossima è la bella. Vogliamo tenere la suspense e la mettiamo tra poco,
2: mi sono persa dei punti, però va bene, 3 a 3.
1: Ma questo lo sappiamo, capita sempre che ti perdi dei punti, quindi non sono sorpreso di questa
2: conta
1: cosa.
2: Conta tu.
1: Tra poco la bella, l'Italia si ferma e scopriremo qual è la fazione più presente.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Days, Chris Sarandi su RDS.
1: Come parla bene,
0: yes. Allora, non ho capito come, in che modo hai tenuto il punteggio della tutto, nostra epica sfida, chi è in vacanza, bene, chi è a lavoro, però conti tu, quindi fai tu il notaio.
1: No, non è che lo faccio io, abbiamo una serie di autori, abbiamo il notaio, sì, che ha controllato tutto, tutto ok, siamo okay, sul 3-3 e ora si gioca la bella. Quindi scopriremo, secondo il nostro studio fatto totalmente a caso, perché se, no, adesso, i sondaggi li fanno a caso, no? Non è che prendono persone precise, cioè prendono una categoria, ma a caso.
0: Non lo so, non mi sento di dare pienamente credito alla tua teoria,
1: no,
0: però.
1: Beh, certo, se intervistano, che ne so, 10 persone che hanno 30 anni,
0: sì, li prendono a caso, caso,
1: non è che dicono,
0: okay,
1: li prendiamo uno bene, che ha sì, laureato, uno che... Quindi noi a caso siamo 3-3, ora scopriremo se all'ascolto ci sono più persone in ferie oppure più persone che stanno ancora lavorando. Vai Francesco.
2: Ciao Roberto da Roma, NCC. Io ho sempre lavorato, sempre lavorato, tranne il 15 agosto, sempre lavorato.
0: Sempre lavorato.
2: Ah, ciao.
1: Ciao.
0: E quindi vince il lavoro.
1: Vince il lavoro. Beh, lo rifacciamo, che ne so, dopo domani? Vediamo sabato.
0: Ma dici un giorno a caso?
2: Ciao.
0: Sì, cioè, sì, nel sondaggio un giorno, beh, a caso,
1: sì,
0: sabato?
1: Un giorno sì, un giorno
0: va
1: no.
0: Va bene,
1: di
0: okay,
1: sono così più o meno.
0: Riproviamo, dai.
1: Sì.
3: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile, taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: La mia risposta sei tu. I Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi chiudono la seconda ora insieme, le 15 scattate in questo preciso istante. Ciao. E no, non andiamo via, abbiamo ancora due ore da passare.
2: Abbiamo
1: insieme.
2: Ancora due ore e si parlerà anche di apprezzamento del proprio corpo, chirurgia estetica, medicina estetica, sì, no, da che parte state?
1: Ragazzi, oggi veramente un programma di approfondimento.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
1: Dicevo, le 15 scattate in questo istante, subito in redazione, ben ritrovato, è il nostro Cristiano Di Cosimo.
7: Buon pomeriggio.
1: A te Cristiano, ti ascoltiamo con le ultime.
7: Tre italiani dispersi in Nepal, come fa sapere la Farnesina, in seguito all'alluvione che finora ha fatto contare 359 vittime, bilancio provvisorio dalla polizia locale. Nessuna notizia di Marco Ratto, commerciante di Rapallo in Liguria. In totale mancano all'appello circa 700 persone nelle stime dell'autorità di Kathmandu. Ci sono anche due connazionali tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Le possibili cause dell'alluvione con Paola Gubbiotti.
8: L'area coinvolta è vastissima, corre lungo tutto il confine tra Nepal e Cina. La conferma della causa arriverà con le fotografie dei satelliti. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella dell'Istituto di Geologia statunitense. Un ghiacciaio è collassato provocando una valanga di milioni di metri cubi di neve e detriti. Il crollo ha causato un sisma e non viceversa. Secondo le prime valutazioni degli scienziati di Kathmandu, la colossale valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha fatto innalzare i fiumi di 9 metri in appena 30 minuti. I detriti hanno formato dighe naturali e le autorità locali hanno rafforzato il monitoraggio dei bacini per il rischio che lo sbarramento possa cedere provocando una nuova piena.
7: Ucraina, forse a settembre la ripresa dei colloqui tra Mosca e Kiev con la possibile mediazione degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, lo ha fatto sapere il capo dell'ufficio del presidente Zelensky. Il Qatar e l'Iran hanno discusso di una proposta di accordo con l'Oman per creare un corridoio di navigazione temporanea nello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri di Doha in una nota durante la visita del premier Altani a Teheran. È morto Ratko Mladic, generale comandante dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Si è spento all'età di 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Lo fanno sapere i media serbi, condannato all'ergastolo per crimini di guerra, conosciuto come il boia di

0: Brenica per il suo ruolo nella strage del 1995. Ceuta, proteste e scontri di migranti con la polizia, 11 arresti. Secondo Madrid non ci sono prove che il Marocco sia dietro alla crisi. Ultimo weekend di agosto con il controesodo, da domani bolino rosso su strade e autostrade con 25 milioni di spostamenti e la nuova ondata di caldo, previste temperature di 10-12 gradi sopra la media. Questa è RDS.
1: Le 3:03 su RDS, siamo forse allineati con l'universo?
2: Allineati. Tutto vero. Cioè, come funziona? Quando vedete delle cifre che si ripetono su una targa, un numero di telefono, siete allineati con l'universo, pensate a un desiderio. Dai, pensiamo.
1: C'era anche il desiderio?
2: Fatto.
1: Siamo ancora qua.
2: Io ho chiesto proprio, voglio passare 2 ore con Elisabetta Sacchi.
1: Anch'io, vedi? Con Filippo Ferraro e Francesco Cadente, fino alle 17. Ciao. Penso si avvererà, credo.
2: Sì, lui tra un po' mi sa che se ne va, mentre invece, se volete, state qua con noi. Ora, 4 successi in fila e poi parleremo appunto di accettazione, di bellezza, di chirurgia. Abbiamo un argomentone.
1: Sì.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: M Fibra con Antidroga su RDS, sono le 3:15, questa appunto la radio che vi porta tutti i giorni nella vostra vita quotidiana e noi due quelli che vi porteremo per tutta la settimana fino alle ore 17, tranne domenica. Che
1: domenica 17:21, perché sabato facciamo bisbocce, quindi la domenica ci svegliamo più tardi.
0: Eh sì, perché sabato io sono in onda alla Mirabilandia, perché poi la sera c'è il fluo party, anzi vi invito ovviamente a venirci a trovare, ci sono io, Paolo Piva, Maurizio Rocchi in console, sarà una grande festa, insomma ormai è la festa di fine estate di Mirabilandia.
1: Bellissimo.
0: Parco aperto fino a mezzanotte, quindi ciao. Ci vediamo lì.
1: Ti lasciamo tornare con calma allora e ci ritroveremo poi dalle 17 domenica.
2: Ciao.
1: Ciao, sì, ciao, va bene. Tra poco medicina, chirurgia estetica, vi piace, non vi piace, avete rifatto qualcosa, vorreste ma avete paura, oppure dici io i miei difetti me li porto tutti con stile e vado bene così anche a me stesso.
0: Tra poco vi spieghiamo bene, partiamo dalla notizia di attualità e poi sentiremo le vostre. 38822 38822.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
12: Super Protein? Che sarà mai?
13: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
12: Ideali per chi fa sport?
13: Ideali per tutti, sono super buoni.
1: E 15:20 siete sull'unica 100% grandi successi. Filippo Ferraro e Elisabetta Sacchi, arriva subito anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: Some Help, lui è Post Malone su RDS. Parliamo di eventualmente chirurgia, medicina estetica, perché partiamo da un fatto di attualità.
1: Sì, infatti andiamo in Danimarca, dove la premier danese, che peraltro insomma ha preso il potere qualche anno fa a 41 anni, la più giovane nella storia, nel 2019, che peraltro è appena tornata da un impegno molto importante, quindi insomma è la premier, quindi ha dei pensieri importanti, e riceve dei messaggi sul suo Instagram privato. C'era una che ha voluto rendere pubblico, ha voluto raccontare. Lei si chiama Mette Frederiksen, ha 48 anni, appunto guida dal 2019 il governo di Copenaghen, e ha ricevuto da un chirurgo estetico un messaggio con scritto: cosa vogliamo fare con quel pallino sul naso? Lo vogliamo mettere a posto? Cordiali saluti, un chirurgo e plastico.
0: Certo.
1: E lei non l'ha presa tanto bene.
0: No, assolutamente. Vabbè, ha reso pubblico ovviamente il messaggio, rispondendo in modo pubblico, dicendo che non sente minimamente il bisogno di modificare il proprio corpo. Dice: io sono felice così, e l'accettazione di sé per me è più importante di quello che poi vanno a pensare gli altri. Però, a parte che non è la prima volta che riceve anche consigli non richiesti sul proprio aspetto fisico,
1: sì,
0: osservazioni,
1: cioè, sui capelli, sulla bocca, eccetera. Lei dice: sono contenta del mio corpo e non ho certo bisogno che un chirurgo plastico uomo abbia un'opinione al riguardo. Potete scrivermi quando volete, spero che le problematiche

0: tematiche di cui volete parlarmi siano più importanti che il mio aspetto fisico, dicendo anche aggiungendo, e mi trovo d'accordo, che ognuno col proprio corpo fa quello che gli pare.
1: Assolutamente.
0: Diciamo che chi mette lì bocca dovrebbe un attimo farsi anche un po' gli affari propri. Cioè ormai siamo talmente drogati da quello che vediamo sui social di corpi perfetti, donne che partoriscono e dopo un mese sono le modelle
2: addominalate di nuovo.
0: Cioè siamo drogati da quella cosa lì e c'è poco da fare. Va anche detto che ormai la chirurgia estetica è qualcosa che ormai viviamo tutti i giorni.
2: È vero.
0: Io non capisco una cosa, e chiedo a te, Eli, che sei donne, a tutte le nostre ascoltatrici, non capisco, e anche ascoltatori, perché tanti uomini lo fanno, perché bisogna negarlo? Cioè le donne dello spettacolo, certo, ogni volta, no, io ho solo il seno, ma non è vero, ma che perché poi, non puoi dire, guarda, l'ho fatto, mi piaccio più così, bene, dov'è il problema?
2: Che poi si vede, ma ormai, ma è anche, cioè nel senso, io penso che forse in tanti si pensa, si è rifatto, si è rifatta il naso, no, ma è quella cosa che oddio, chissà che lavoro hai fatto. Ormai si tratta di punturine, per dire, Reno Filler è una punturina che ti sistema, se non ti piace il tuo profilo, veramente in un nanosecondo, non da sottovalutare, però non è più quella roba che ti aprono e vai a casa con chissà che lividi, cioè, quindi non c'è. Poi se uno lo fa, sceglie di farlo, perché vergognarsene? Se hai deciso di farlo, vuol dire che stai meglio così. Anche
0: ormai io tendo a paragonarlo al parrucchiere, cioè nel senso, non mi piace, mi taglio i capelli, lo cambio. Ora c'è la possibilità, anche dal punto di vista economico, perché ovviamente i prezzi si sono anche abbassati, di poterlo fare. Se uno vuole farlo bene, io personalmente non lo farei, uno perché ho paura, due perché sono bellissimo,
2: quindi
0: non ho bisogno, no scherzo, due perché per esempio il naso,
3: non
0: mio,
3: ho capito il gioco,
0: è una battuta. Il naso non mi piace, ma non cambierei mai una cosa col centro della faccia.
2: Ma si vede che c'hai gli elastichini comunque tu, non è mica il tuo naso quello lì, o no?
0: Infatti, l'ho anche pitturato di bianco, sembra fitto.
2: Comunque, cosa ne pensate voi della chirurgia estetica plastica? Vi rifareste qualcosa? L'avete fatto e ne andate fieri? Oppure dici, io magari ho il naso grande appunto, però non me lo rifarei mai perché mi piace così.
0: Oppure se magari avete fatto qualcosa e magari state pure meglio, raccontato, certo. Ci piace. Piacerebbe insomma farne un po' un dibattito al 388-22-38822. Intanto la novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music. Novità.
5: New Music. Novità RDS.
6: The Bausa. Lose Myself.

0: quanto era bella e lo è ancora questa Mad About You degli Uberphonic. Io proprio ossessionata su RDS, ero ossessionata da questa canzone.
1: Il video, nonostante la canzone abbia 25 anni, mi mette ancora ansia. Se l'avete rivisto su 265, tutto strano, con tutto questo
0: ce n'erano anche
1: animale.
0: Due versioni,
1: sì, vero.
0: Una con la pianta e l'altra senza pianta.
1: Sì, una perché hanno fatto il video dove non ci credeva nessuno con pochi soldi, poi il pezzo ha avuto un grande successo, sì, hanno fatto il video un po' più costoso. Stessa cosa accade anche ai Luna Pop con 50 Special.
0: Ecco, vedi.
1: Ci sono due versioni del video quando poi ebbe grande successo. Stiamo parlando invece di questo chirurgo che ha criticato sui suoi social la premier danese. Da lì abbiamo dovuto fare un approfondimento. Visto che ci sono anche tanti professionisti all'ascolto, diamo spazio anche a loro.
2: Sì. Ciao a tutti amici di RDS.
1: Ciao.
2: Io 2 anni fa ho fatto l'intervento di sleeve gastrectomy per perdere peso, perché pesavo 150 kg, al momento ne peso 79, e a gennaio ho deciso di fare la brachioplastica, il lifting alle braccia. Sono pentita solamente perché il chirurgo me le ha fatte da schifo.
0: Questo ti girano le scatole, cioè
1: sì.
0: la rabbia, la frustrazione anche di aver fatto un percorso comunque difficile, doloroso e sicuramente anche economicamente importante, e poi il lavoro è fatto male.
1: Sì, è anche complicato poi... Come dire, il percorso che fai è anche trovare un professionista che lo faccia bene. Poi ovviamente siamo tutti esseri umani, si può sbagliare, fare magari una cosa non perfetta come uno ci si aspetta.
0: Sì.
1: Tra poco ancora voi avremo appunto anche dei professionisti che ci diranno la loro, tra poco. 38822 38822.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli €54,90. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Corri da noi!
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a €2,49. Scopri di più su conad.it.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
9: Con Trebi in Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi in Meteo, scarica l'app.
10: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
1: 20 minuti alle 16, parliamo di chirurgia estetica, al vostro punto di vista. 38822 38822.

0: su RDS hai detto la sfida sportiva, ma va. Comunque c'è dell'agonismo nel chi l'ha detto,
1: certo, certo. Ma sport poca roba, vabbè, onestamente, però insomma alla fine
0: così
1: piace a noi e quindi è anche il modo per giocare insieme e soprattutto per far giocare anche voi. Dateci una mano al 38822 38822. Chi parte? Decida lei.
0: Batti lei.
1: Quindi io domando a te.
0: Sì.
1: Allora, ti faccio anche scegliere. Musica o TV?
0: TV. Aia.
1: Mi dite che ho le rughe e la bocca storta e poi mi scrivete in direct. Fatemi una vita.
0: Allora, TV, quindi una conduttrice? Beh, mi viene in mente una donna, perché magari l'uomo, c'è cioè qualcuno, no?
1: Sì, non ha condotto, però sì, sì.
0: Ok, è una donna di televisione, sì, che però sì, non conduce, sì, magari sì, fa l'opinionista.
1: Più o meno.
0: Ok, però la vediamo nei salotti televisivi?
1: Sì.
0: Ok, sì. Tina Cipollari.
1: No,
0: non è Tina Cipollari.
1: No, cioè, poi ha messo l'errore, neanche sapeva se era giusto. Perché già lui sa che conosce. No, ti do un aiuto.
0: Sì, dai.
1: Mi ha chiesto se è una conduttrice. No.

0: però la conduzione ha fatto parte della sua vita.
1: Allora, vediamo, ha fatto parte della sua vita Giulia Salemi.
0: No,
1: no, magari.
0: Ma direi sì, solo per andare contro Pacuro. Guarda,
1: è giovanissima.
0: E basta, due indizi sbagliati.
1: Vabbè,
0: basta.
1: Allora boh, dimmelo.
0: Era Sonia Bruganelli, no, vero Pacu?
1: Sì. Allora era opinionista, tu hai detto più o meno, no? Così.
0: Sì, beh, sì, opinionista, personaggio televisivo. Sì, so. Poi la conduzione ha fatto parte della sua vita, perché è stata tanti anni sposata con Paolo Bonolis.
1: Sì, beh, comunque i tuoi indizi sono stati abbastanza fuorvianti.
0: Ma non è vero.
1: Per farmi perdere. Allora, senti questa, ha detto: l'anno prossimo voglio lavorare da Starbucks, voglio avere un lavoro normale.
0: La so.
1: Vabbè, guarda.
0: Questa la so. Questa la so. È la figlia di Kim Kardashian.
1: Sì, è
0: vero.
1: Di Kim Kardashian e Kanye West, si chiama North West.
0: Sì. E la madre ha detto: vabbè, vai, io intanto vado in yacht insieme a Lewis Hamilton. Buon lavoro. Ti
1: che
0: ce
1: frega, tu guarda, questa gliela faccio che è impossibile da sapere.
0: L'avevo intercettata. Vabbè,
1: bravo, che ha studiato.
0: Questa la tua è facilissima, guarda, sì. Proprio da amico.
1: Sì.
0: Quella canzone ho avuto l'illuminazione 44 anni fa a Cagliari.
1: Sì, vabbè, dai.
0: Beh, è una canzone. È una canzone, non è recentissima, perché 44 anni fa. Cagliari.
1: Fabrizio De André.
0: No.
1: Chi l'ha detto? Dai, fammi fare figuracce sui cantautori italiani, su.
0: Vabbè, dai, guarda, ti do il più amato, dai, quindi così.
1: Come il più amato? Così, scusami.
0: Il più amato? Il più amato, sì.
1: Claudio Baglioni.
0: Ma no.
1: Perché non è più amato, poverino?
0: Era Vasco Rossi.
1: Vasco,
0: parlava di Vita spericolata, che era scritta l'illuminazione a Cagliari 44 anni fa.
1: Vabbè, quindi ho vinto io.
0: Ma
1: però.
0: Come hai vinto?
1: Sembra impossibile, amici. Ho vinto io.
0: 1-0, io posso chiudere tra poco con una debacle. Grazie.

0: Messenger su RDS. Allora, abbiamo l'ultimissima del Chi l'ha detto, per vedere se Filippo riesce a recuperare.
1: Vuoi recuperare? O vinco o stravinco? Che recupero? O dilago proprio.
0: Intanto ci sono anche Melania Grimano e Mauro Casciari.
2: Buonasera,
0: ciao.
2: Amici, ciao.
1: Mi date una mano?
3: Non possiamo.
2: Sono Grimano, ti do più di una mano, vai.
3: Madonna, io saluto i cari da Mauro Casciari, ma non aiuto.
2: Vai.
3: Vai.
0: Beh, devi farla tu.
1: No, tu devi farla
0: io
1: a me.
0: Io devo farla a te. Ma
1: certo, io te ne ho fatte due. Tu devi...
0: Ma io ho capito come la facevi
1: del gioco
0: tu.
1: Suo. Manco la regola del gioco suo, sa.
0: Ma aspetta, ho capito che ma la facevi
2: una domanda
0: tu,
2: al volo.
0: Scusami.
1: No, posto così,
0: guarda, finiamo così. Comunque, scusami, perché stavo leggendo che qualcuno ha ricontrollato il VAR.
1: Sì.
0: La notizia della figlia di Kim Kardashian e Kanye West era passata anche fra i nostri titoli sulla RDS Social TV. Quindi Filippo ha barato
1: io?
0: E appunto va a me. Aggiungiamo una finalità, una penalità, il risultato finale 2-1 per me, vedi?
1: È come dire, la domanda di chi vuole essere milionario l'hanno detta al TG il giorno prima, avevo capito, ma se non l'ha visto.
0: Comunque, vedi, adesso
2: quindi finisce male, raga.
1: Ho vinto io,
3: Mi
1: dai,
3: dispiace vinto. Tantissimo vabbè. Di essere venuto in scooter, quindi ho perso l'ultima mezz'ora, perché
1: è stata roboante.
3: Cioè, dico, ma che cosa mi sono perso? L'odissea.
1: Invece
3: cioè,
1: tra poco cosa abbiamo? Visto che...
3: Ma guarda, noi abbiamo 3 ore, 4 ore tra l'altro, molto pregne, ti dico solo RDS ti porta in giro e introversi, vi dico solo questo, ok?
2: Bastano due indizi per veramente capire che ci sarà una
3: pregna.
2: Bella scoppiettante puntata.
3: Pregna, la puntata pregna.
1: Va bene, allora noi ce ne andiamo, quindi grazie a Paguro, grazie Elisabetta Sacchi.
0: Grazie Filippo Ferraro, a domani.
3: Ciao, amici.
1: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Andiamo subito in redazione.

0: RDS, buona serata a Gianluca Teodori.
1: Buonasera.
0: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo.
1: La morte di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, era in carcere all'Aia dopo la condanna all'ergastolo per genocidio per l'eccidio di musulmani bosniaci nella guerra dell'ex Jugoslavia. In Nepal 350 vittime, ci sono 3 italiani tra i 700 dispersi. È ancora provvisorio il bilancio dell'alluvione seguita al crollo del ghiacciaio che ha devastato il confine con il Tibet. Minaccia russa contro le basi militari britanniche, il Cremlino smentisce, parla di distorsione della realtà, missione diplomatica dell'inviato della Santa Sede Gallagher, fonti di Kiev parlano di possibili colloqui a settembre. Medio Oriente, contatti tra Iran e Qatar per l'apertura di un corridoio navale nello stretto di Hormuz. L'Europa stima in 50 miliardi la spesa supplementare per l'energia dall'inizio della crisi nel Golfo Persico. Il caso Ranucci a Rebibbia, interrogatorio per 2 dei 4 indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista. Non c'è l'aggravante mafiosa, secondo il loro legale Generoso Pagliarulo.
2: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante. Già da tempo si è caduta, però daranno la loro versione.
1: 9 città da bollino rosso per le temperature previste domani con la nuova ondata di caldo. Inizia il controesodo. Fino a domenica in movimento sulle strade della penisola 25 milioni di veicoli. Il calcio alle 18 a Monte Carlo, il sorteggio del calendario della Champions League insieme all'Inter collocata in prima fascia. Ci sono Napoli, Roma e Como e l'Atalanta stasera gioca il ritorno dei playoff per la Conference. In casa dell'Apoel Tel Aviv all'andata è finita 0-0. Questa è RDS.
0: Le 17 in punto, amici, buona serata, ben ritrovati su RDS. Melania Grimano, Mauro Casciari, buonasera.
3: Buonasera, io saluto chi ci guarda sul 265 della TV, saluti cari. Ora, per chi ci ascolta è tutto uguale, per chi guarda la TV io sono dalla parte opposta rispetto al solito. Sì. Spiega il motivo, spiega.
0: Perché io sono molto delicata e non sopporto l'aria condizionata. Questa è la mia posizione solitamente che utilizzo con Beppe De Marco dalle 5 alle 7 dell'Alba dei Passi Viventi, quindi io sono tornata nella mia posizione d'origine, ok?
3: Io invece
0: e ci sto benissimo.
3: Sono sotto il flusso di aria condizionata e ne godo come un riccio.
0: E quindi tutti e due siamo benissimo, e anche voi, dai.
4: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: RTS, è sempre molto difficile arrivare dopo un grande successo del genere che ci lascia con questo veramente anelito di fiato.
1: Ok, roviniamo tutto, vai con la sigla, si gioca.
2: Quizzappando,
3: il gioco dell'estate di RDS.
4: Sulle zappe e sulle mani.
1: Quizzappando, perché è un quiz, dovete indovinare una parola, vi diamo una frase e anche un indizio. Si gioca grazie alla nostra app, l'app di RDS. Se ce l'avete ci accedete, se no la scaricate in questo istante.
0: Naturalmente, quiz appando si basa su un aiuto che c'è lì dentro alla app. Si gratta, cioè da adesso fino a più infinito si gratta, e sotto c'è questa immagine. L'immagine vi aiuta a rispondere a questa affermazione: facile da alzare.
1: Ok, io so la soluzione, è facilissimo arrivarci, devo dire la verità, però dovete vedere l'indizio sulla nostra app, quella di RDS, quindi facile da alzare, andate sull'app, grattate col ditino, vedete l'indizio e scrivete secondo voi qual è la soluzione giusta al 38822 38822 oppure direttamente dall'app di RDS.
0: Si vince una RDS bag estiva.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona,
5: ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male.
11: Più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
1: 17:17 su RDS. Quando succede così, due numeri uguali, qualcuno ci sta pensando. Chissà chi sta pensando proprio a me. Olivia Rodrigo, intanto. Chissà.

0: relax, musica e tanta compagnia. Summertime
1: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: RDS, Believer, Imagine Dragons non mancano mai sulla radio 100% grandi successi. Adesso i grandi successi di oggi con le buone notizie li viviamo 50% io, 50% tu Melania.
1: Le notizie che ci hanno colpito, no? Magari ci hanno fatto sorridere oppure semplicemente ci hanno alleggerito un po' e quindi hanno coronato una possibile splendida giornata, perché siamo ancora alle 17:25.
0: Sì, una splendida giornata, splendida. Allora, la mia notizia arriva da Grosseto.
1: Vai.
0: Io avevo completamente dimenticato l'esistenza della lotteria degli scontrini.
1: È vero.
0: Se non che il mio brico, dove vado, quando pago, mi dice: vuoi partecipare alla lotteria degli scontrini? Io dico: boh, non mi ricordo. No, boh, non so nemmeno che bisogna fare. Ora, era una iniziativa del 2020 del governo di allora per incentivare il pagamento elettronico.
1: Ricordo,
0: gli scontrino era un biglietto della lotteria virtuale, insomma. Una signora ha vinto, pagando 46 euro a Grosseto al suo parrucchiere, ha vinto 100.000 euro con la lotteria degli scontrini. Fine della notizia.
1: Brava, bravissima.
0: Probabilmente era l'unica che ci gioca e ha vinto per fare. Quindi giochiamoci, che magari vinciamo di più.
1: Assolutamente. Adesso. Io credo ancora di poter vincere qualcosa con i concorsi che a volte fanno le merendine.
0: Guarda,
1: alcuni marchi di detersivi. Io ho un'amica che è andata con una famosa bevanda, è andata a Cuba 2 settimane. Quindi io conosco qualcuno a cui è successa questa gioia. Io ho sorriso per quest'altra notizia.
0: Sì.
1: Andiamo in Cina, 200 squat come punizione al lavoro. C'è un'azienda che si occupa di consulenza che va a fare gli squat quando il dipendente non raggiunge l'obiettivo prestabilito dall'azienda, no? Quindi secondo me a fine anno chi ha un lato B pazzesco si suppone sia quello che abbia lavorato peggio in assoluto, suppongo.
0: Giusto, anche la signora degli scontrini ha avuto un lato B pazzesco comunque,
1: ecco,
0: della
1: vedi,
0: lotteria.
1: Vedi. È sempre lì, si va a parare.
0: Sì, comunque bene così, due belle notizie. Alle 17:26 c'è un'altra notizia nuova.
1: La novità musicale, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità, novità RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

Meraviglia delle meraviglie. Blondie Call Me su RDS 17:33. Buona serata amici con Melania Mauro. Qui zappando, stiamo per insomma entrare in quelle che sono le risposte, purtroppo sbagliate, nel senso che ancora non avete indovinato. E qui zappando è il nostro gioco dell'estate. Vi abbiamo detto facile da alzare come frase, ok? Sì. Come indizio.

0: C'è un altro indizio che trovate sull'app, perché si gioca esclusivamente con l'app di RDS. Lì c'è un'immagine, dovete grattarla col ditino. L'immagine che visualizzate insieme a facile da alzare dovrebbe aiutarvi ad arrivare alla soluzione, che è una parola.
1: E non è bicchiere.
0: No.
1: Non è brindisi.
0: No.
1: Non è livello alcolico. Non è tasso alcolico. Non è tasso alcolemico.
0: No, no, no. Però, insomma, sì. Non si discosta molto, no? Dalla realtà, poi, di quello che vuol dire, che significa. Va bene, 38822, 38822, oppure sull'app, provateci ancora, in palio il RDS Bag.
1: Estiva.

0: Carellone.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono.
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Le 17.36, buon pomeriggio Italia. Fra poco RDS ti porta in giro con Melania Mauro.

0: De Bausa, non De Bauscia, vero? Magnetic su RDS 17:42. Allora, dopo questo pezzo meraviglioso, andiamo anche in posti meravigliosi, eventi improbabili. Attenzione, in posti reali che esistono davvero.
1: Sì, amici, RDS ti porta in giro. Iniziamo dalle Marche. In provincia di Ancona, domani si ritrovano le persone accondiscendenti, quelle che non dicono mai di no. Il congresso è riservato sia agli italiani che agli inglesi.
0: Dove?
1: E si svolge a Jesi.
0: Okay. Va bene, carina.
1: Yes, sì.
0: Allora, la mostra mercato dei falegnami e degli artigiani ebanisti è in corso da oggi proprio in Piemonte.
1: Dove?
0: A Collegno.
1: Beh, quante cose si
0: fanno. Tra l'altro vicino a casa mia. Proprio.
1: Vedi, ma fai un salto. Sì. Scendiamo vicino a Bari per due eventi immobiliari, proprio due ne segnaliamo. Allora, i proprietari delle più grandi abitazioni italiane si incontrano a Casa Massima. Ah. Mentre quelli, certo, li salutiamo. I più ricchi, mentre quelli che hanno comprato

0: strato villette bifamiliari si ritrovano poco distante a Bitetto.
1: Ah beh, certo. Bifamiliari, Bitetto, chissà. I collezionisti di giochi da tavolo si ritrovano

0: d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Saif su RDS parlare d'amore, ed è proprio quello che stiamo facendo con voi. Ha iniziato Melania Grimano.
1: Allora, per dire addio alle relazioni senza futuro, non lo dico io ovviamente, insomma è un articolo che ho trovato in alcuni giornali questa mattina, arriva la Sunset Clause, ovvero è un patto d'amore con una data di scadenza, ok? Ci si mette a tavolino, ci si conosce il 27 di agosto, facciamo di nuovo questo esempio, e il 27 di settembre si decide se continuare la relazione oppure troncarla e finirla così. Sentiamo un po', sentiamo.
2: Cose già viste, ragazzi, non so se ricordate il cartone animato Piccoli problemi di cuore. Nella versione manga il protagonista maschile aveva una relazione a scadenza di 6 mesi, se non sbaglio, con una ragazza che continuava ad andarle dietro, e allora gli ha detto va bene, mettiamoci assieme con la data di scadenza, poi si vedrà. Poi si sono mollati, ovviamente. E però non sono cose nuove.
0: Io okay.
1: Tutti. Qui a mo' di serata, solo voi, la piazza, tutti.
0: Tu sai che questo io 25 anni fa lo annunciavo su Italia 1.
1: Ma sì,
0: fra poco su Italia 1 arrivano le storie di Piccoli problemi di cuore. Che bei momenti,
1: Sono in tanti che mi hanno supportato, devo dire, che credono che effettivamente la passione, senza un'etichetta, senza dare un nome a quello che si vive, a volte è molto più rovente, molto più appassionata proprio, no? Potrebbe essere una bella storia, magari quelle estive.
0: Ci sono altri messaggi che arrivano e poi li ascoltiamo. E in questo caso però Ray, te la ricordi? Cioè te la ricordi adesso, è viva,
1: certo,
0: però lei si chiede dov'è suo marito. Quindi è scaduta quella cosa lì. È scaduta.
1: RDS.

0: ci stiamo appassionando tantissimo alle vostre storie, storie d'amore, storie nate, no, sotto l'ombrellone o comunque estive, storie che hanno una scadenza. Siamo proprio partiti da un articolo che parlava di questo, la generazione Z, un po' per diciamo così alleviare anche le sofferenze, per non avere delusioni, decide, no, dopo un mese, due, si danno insomma un periodo in cui decidono se andare avanti o meno per non avere delusioni. È anche vero, insomma, la mia esperienza personale, non solo la tua, Mauro, può succedere che vabbè, magari per il primo mese, due mesi, sei mesi pensi sia una persona meravigliosa, dopo un tot di anni insomma si rivela un'altra persona. Uno non sa mai, no? Non sai mai fino a quando, fino a che succede qualcosa.
1: Guarda, quindi, guarda la mia faccia per il 265 della TV.
0: Sentiamo che meglio.
2: Ciao RDS, Diego da Firenze.
0: Ciao,
2: questa
0: Diego.
2: Cosa qui del stare insieme a tempo c'è, cioè nel film L'agenzia dei bugiardi con Morelli e Mastronardi. Loro si danno un mese e poi tirano le somme.
0: Ok, ok, beh, un mese è anche poco. Anche Autumn in New York con Richard Gere, però purtroppo insomma sono spoilero, la causa era ben diversa insomma della scadenza. E allora, caro Mauro, se hai visto l'argomento ti piace, vogliamo anche parlare di amori estivi, possiamo andare avanti.
1: Assolutamente, amori estivi a nord, a sud, a ovest e a est.
0: Sì, tra poco capirete perché.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Se succede qualcosa con noi lo sapete, in prima linea in queste ore Gianluca Teodori.
6: Buonasera.
1: Le notizie adesso su RDS.
6: Partiamo dal Nepal, più di 350 vittime, bilancio ovviamente provvisorio per l'alluvione scatenata dal crollo di un ghiacciaio nelle valli al confine con il Tibet, ci sono 3 italiani tra i 700 dispersi. A 84 anni è morto Ratko Mladic, era detenuto all'AIA per crimini di guerra, sentiamo Cristiano Di Cosimo.
7: Quello di Ratko Mladic è un nome che ha segnato un'epoca, un nome ricorrente negli anni 90 della guerra nei Balcani. Militare di carriera nella Jugoslavia socialista del maresciallo Tito, Mladic attraversa la storia in vesti diverse. Prima combatte i secessionisti nel conflitto in Croazia, poi

0: si fa strada tra gli ultranazionalisti serbi di Bosnia fino ad assumere la guida militare nel 1992. Mladic è il braccio armato di Radovan Karadzic e, al pari del leader politico dei serbi bosniaci, finisce al centro delle pagine più sanguinose del conflitto, in cui la conquista territoriale si confonde alla pulizia etnica. Dall'assedio di Sarajevo, con i cecchini che fanno fuoco sulla popolazione, al massacro di Srebrenica, l'eccidio di 8.000 bosniaci di fede musulmana seppelliti nelle fosse comuni. È il 1995. Arrestato 16 anni più tardi, Mladic è processato dalla Corte dell'Aia e condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La sentenza definitiva che chiude la vicenda arriva quasi nei nostri giorni, nel giugno del 2021.
1: Le agenzie di intelligence europee non vedono al momento alcun segnale che indichi l'intenzione della Russia di attaccare i paesi europei della NATO, lo ha riferito una fonte anonima dell'Unione Europea citata dall'agenzia AFP. Effetti della crisi del Golfo Persico, l'inflazione alta per effetto del costo dell'energia, la Banca Centrale Europea ipotizza un nuovo rialzo dei tassi, deboli le borse nel vecchio continente. Il calcio Champions League a Monte Carlo, il sorteggio del girone unico. Real Madrid con il doppio ex Mourinho, avversario di Inter e Roma. Per i nerazzurri c'è anche il Liverpool. I giallorossi affronteranno anche i campioni in carica del Paris Saint-Germain, Arsenal e Manchester City. Per il Napoli con il PSG c'è il Barcellona. Per il Como, questa è RDS.
2: Amici, buona serata, buon giovedì 19 e un minuto con Melania Grimano, Mauro Casciari, buonasera.
3: Buonasera anche al nostro Alessio Rettaroli, detto il Paguro, in regia, che ci valorizza in queste ore, amici, fresco come una rosa.
2: Beato lui, no, che sta fresco, devo dire le temperature sono ancora molto alte, almeno centro-sud, poi a nord è tutta un'altra storia, ma comunque il cuore rimane caldo dopo le vacanze estive. Sono tanti gli incontri, no, che avete fatto, qualcuno è stato più bello, più importante di altri. Cotte estive, avete rimorchiato? 388 22 388 22, ne parliamo tra poco.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Madame Mama Non Mama chiude lei quattro successi in fila su RDS, un'altra bella sequenza mixata e andata. Siamo arrivati alle 19:15, amici, di questo giovedì. Giovedì che sa anche ancora di un po' di estate, insomma, perché poi venerdì domani molti partiranno anche solo per un weekend ancora caldo. Beh, sì. Sarà caldissimo anche settembre, ve lo preannuncio. Anche al nord, comunque temperature più alte rispetto alla media, e anche il cuore caldo. Cuore caldo, passioni, abbiamo parlato della data di scadenza, adesso c'è questa nuova tendenza tra i giovani, no? Si incontrano, dicono vabbè, siamo insieme un mesetto, poi ci sediamo a tavolino, vediamo come va la nostra relazione e decidiamo se proseguire oppure troncarla subito, no? Sul nascere, diciamo.
1: E qui l'amore ha scatenato il mondo, sentiamo qualcuno.
2: Ciao, sono Paolo da Milano. Beh, io volevo dire che quello che dico sempre è bisogna amare i difetti dell'altra persona, perché è facile amare i pregi. Quindi nel momento in cui, non amare, magari sopportare i difetti dell'altra persona, in modo tale che se sopporti i difetti dell'altra persona, che quindi per te risultano tranquillamente trascurabili, si va avanti, ma mettersi a tavolino direi di no.
0: Ok. Però sopportare amore, qua viene fuori la Melania Marzulliana che me, no? Cioè la sopportazione poi diventa, no? No, una dico, così è per, chiedo per un'amica.
1: Sopportare diventa supportare.
0: Eccolo lì. Va bene, bene, mi fa piacere, insomma, questo momento di saggezza. Se avete ancora dei consigli, delle storie, aneddoti da raccontarci sugli amori estivi, oppure sul fatto che ci si dia una scadenza, no? Per capire, per valutare come va l'amore, 38822, 38822, messaggio vocali.
1: Con amore, RDS.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore

0: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: 19 secondi del 27 agosto. Saluti cari da Mauro Casciari, Melania Grimano, la radio di sera RDS. Fra poco parliamo di scuola. Tiè!
3: RDS 100% grandi successi.
4: Sprochi, ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
3: RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: Infatti se ne va sfumando Faded, Alan Walker su RDS, 100% grandi successi. Buonasera, 19:26, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice del Verano, Melania Grimano.
1: Eccoci qua, Verano come estate, no? In spagnolo, con il volano, che anche il volano è tipo un tennis, no? Con una pallina un po' più leggera.
0: Poi
1: giusto?
0: Verano è anche un cimitero, ma non è il tuo caso, lo dico perché dico Verano uguale estate. Così.
1: Gesti apotropaici, come se non ci fosse un domani, ma i gesti apotropaici è un po' gli scongiuri li stanno facendo in molti, tantissimi gli studenti che devono diciamo recuperare delle materie e quindi sono in procinto di fare gli esami di riparazione. Cioè, ovvero i famosi crediti, cioè sono stato promosso ma ho delle insufficienze in alcune materie e si sa questo è il periodo per recuperare, quindi sono praticamente il 17%, quasi 1 su 6, gli alunni che sono in questo stato diciamo di limbo, cioè sono sospesi per quanto riguarda il giudizio, cioè loro non sanno se saranno promossi o bocciati.
0: Mamma mia.
1: E quindi fino all'8 di settembre ci sono appunto insomma le prove di recupero. C'è un po' di divario, neanche tanto tra nord e sud, ma tra regioni piccole e grandi, nel senso che ci sono più rimandati in Valle d'Aosta, per esempio, che è una regione piccolissima.
0: Ma dai.
1: In Liguria, in Veneto, in Sardegna, in Lombardia e Friuli, Venezia Giulia, qui c'è una bella media di persone rimandate.
0: Io aspettavo l'Umbria, la mia Umbria, non siamo in cima alla lista dei rimandati.
1: No, forse quasi in fondo alla classifica. Poi chi si è occupato di questa indagine e ricerca ha anche messo nel calderone un po' quelle che sono invece le percentuali, come è andata a livello promozione e bocciatura. I bocciati, no? Cioè qual è diciamo lo scoglio più difficile, soprattutto le superiori? In prima superiore ci sono tantissimi bocciati, io non dirò niente della mia carriera scolastica.
0: Dimmi che è matematica.
1: No, bocciati in generale. Allora, io chimica, matematica, male, devo dire. Però poi si viene bocciati con più di 3 materie sotto, okay. E se non si recuperano anche poi a settembre. Ma lo scoglio duro è proprio in prima superiore. Io ripeto, non dirò nulla della mia carriera scolastica, però prima superiore anch'io, cannato.
0: Davvero?

0: Sì. E non una volta. No, nel senso che effettivamente la prima superiore è proprio un traghetto, cioè difficile.
1: È uno scalino.
0: No?
1: Chiamiamolo uno scalino. Anche mio nipote, sai che i miei 8 figli ormai sono grandi, ma mio nipote invece sta per fare il primo superiore, quindi
0: gli è consigliato bene, perché dopo le medie capire cosa fare, cioè non tutti hanno le idee chiare.
1: Ha scelto lui lo scientifico.
0: Vabbè, speriamo bene, insomma. Da qui cosa vogliamo chiedere? Vogliamo sapere un po' di disastri scolastici, oppure di gente che sta studiando adesso per recuperare, qualcuno che ha già fatto gli esami, come è andata, qualcuno che è stato bocciato in prima superiore, in terza, due volte, tre volte. Io posso dire, conosco una persona che è stata bocciata 4 volte.
1: Io saluto Massimiliano Ragni, il mio amico, che è arrivato nella nostra classe dopo essere stato bocciato 3 volte a Perugia allo scientifico. Posso raccontare una cosa mia?
0: Vai.
1: Che mi ha segnato? Una volta avevo fatto una versione di latino, io convinto di aver fatto bene, ma proprio convinto, e la prof è Mauro 4. Io sono rimasto talmente scioccato che adesso io non do più un giudizio su quello che faccio, perché ancora mi ricordo di quando ero convinto di aver fatto un capolavoro, di questo sì, poi l'ha anche letta, è giusto, e invece non mi ero accorto che avevo sbagliato un sacco di roba a 4, e quella roba lì mi ha segnato la vita.
0: E questa è una bella lezione di vita,
1: cavolo,
0: no?
1: Adesso io non giudico mai una cosa che ho fatto io finché non la giudicano gli altri. Ma guarda che questa cosa qua ti segna.
0: Ok, sì. Dai, allora, aneddoti scolastici 388-22-38822 e sono quelli che aspettiamo, i messaggi vocali.
1: Sì, la novità, cazzai. Cioè io
2: selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: Il volo di zucchero, ma poteva anche essere zucchero del volo, ma in questo caso invece è così, no? Se lui face... Vabbè, siamo capiti, insomma.
1: Il cantante è Zucchero,
0: ecco,
1: la canzone
0: è il titolo,
1: è il volo,
0: è il volo,
1: sì,
0: amici, sì. Ma questo non è un quiz, perché il vero quiz è quello che avete vinto voi!
1: Quiz zappando, e abbiamo un giovane che secondo me non è stato rimandato, perché poi parleremo ancora di scuola, che si chiama Emanuele da Milano. Ciao Emanuele, benvenuto.
2: Ciao.
0: Quanti anni hai?
2: Aiuto, ho vinto.
1: Aspetta, prima di cantare vittoria, quanti anni hai, Emanuele?
2: 16.
0: Allora, noi abbiamo dato la, diciamo, l'indicazione facile da alzare. Tu sei andato sull'app, perché Quiz Appando passa dall'app di RDS. Cosa hai visto come indizio grattando?
2: È una bottiglia di vino con il bicchiere.
1: Quindi insieme, se 2 più 2 fa 4, mi insegni facile da alzare più la bottiglia di vino, quale può essere la parola che viene fuori?
2: Il gomito.
0: Alzare il gomito!
1: Il gomito! Ok!
0: Bravo. Espressione idiomatica per dire di bere un po' troppo, essere allegrotti, questo lo dico, sì, perché studia italiano ascoltandoci.
1: Emanuele, come sta andando la tua estate?
2: Ma molto bene, non mi posso lamentare.
1: Non ti
2: adesso
1: puoi
2: lamentare. Ho anche vinto la RDS, quindi direi che è completa.
1: Oh, fantastico!
2: Va bene. Molto emozionato perché non me l'aspettavo.
0: Vedi?
1: Ma stavi correndo, Emanu? No,
2: è perché sono emozionato.

0: Ma tranquillo, siamo tra amici. Un bacio, presto ti arriverà la versione estiva dell'RDS Bag. Un
1: grazie.
0: Bacione. Ciao Manu.
2: Ciao Mauro,
3: io ti sento spesso la sera. Grazie.
0: Ho capito, però adesso ti svegli anche alle 4 di mattina per seguirmi, va bene?
3: Va bene, ok.
0: Ciao, baci.
3: Ciao.
4: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
5: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
10: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
11: Elegance is a journey. Air France.
10: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
14: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
15: Siamo arrivati! Siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
14: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
15: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
16: Le 8:20 di giovedì 27 agosto 2026, sarà bello, sarà brutto, sarà birichino, ce lo dicono gli amici di 3B Meteo adesso su RDS.
17: Nella giornata di venerdì un'intensa ondata di caldo investirà buona parte dell'Italia, dall'Emilia Romagna verso il centro-sud, cielo sereno, al più poco nuvoloso, ma con temperature che oscilleranno diffusamente tra i 35 e i 40 gradi, in alcune aree del sud possibili anche i 42-43 gradi. Più variabilità solamente sull'arco alpino e al nord-ovest, qui in giornata non mancherà qualche rapida pioggia o rovescio a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Esami di riparazione, bocciature, materie ostiche, continuate a raccontarci le vostre storie al 38822 38822.

0: Magnetic su RDS. Buonasera Paolo e Francesca, JJ Carrozzo in regia. Allora, se Paolo Piva ha risvegliato in voi la voglia di partecipare alla lotteria degli scontrini, io stasera voglio farvi conoscere, se ancora non la conoscete, la comunicazione assertiva. Ride lui.
1: Sì, cavolo, sì.
0: Guarda che è il futuro.
1: Sentiamo.
0: È il futuro.
1: Sentiamo.
0: Allora, tutto nasce da un episodio casuale che accade nella mia vita. Vado a ritirare dei jeans in una sartoria, in realtà specializzati in lavanderia. Hanno un piccolo spazietto sartoria, no? Dovevo far stringere dei jeans.
1: Adesso vediamo questo dettaglio quanto è importante.
0: No, è
1: nella
0: fondamentale,
1: storia.
0: Fondamentale, fondamentale, perché non era un sarto professionista, era una persona comunque che ci sapeva fare, ma non sapeva.
1: Non scappato di casa che ti doveva sistemare i pantaloni.
0: No, era bravino. Lui dice: non ti preoccupare, ci penso io.
1: Vabbè, okay. Vai.
0: Gli porto questi jeans, dovevo stringerli, ok? Ritorno dopo una settimana e vedo un lavoro fatto male. Aveva preso dei lembi di stoffa, aveva fatto delle pants. Sapete cosa sono le pants?
1: Sì, anche tu vai da uno che.
0: Allora,
1: dice, vabbè,
0: non è quello
1: io.
0: Il punto. Perché se tu mi dici che lo sai fare, io do per scontato che tu lo sappia fare.
1: Certo.

0: Attenzione, la vecchia me cosa avrebbe fatto? Si sarebbe vergognata del fatto che il lavoro era venuto male, si sarebbe vergognata di esprimere la propria opinione, dire non mi piace, avrei pagato poco o tanto che sia, mi sarei portata via i jeans dovendo recuperare la cosa per conto mio. La vecchia me. La nuova me parla in maniera assertiva. Allora sono andata lì e gli ho detto questo lavoro non mi piace.
1: Quanto ti è costato di sedute di psicologa questa cosa qui più che altro?
0: Circa 8.000 euro.
1: Ah, ok, quindi allora, vabbè, ha funzionato per
0: grazie,
1: me.
0: Grazie alle mie psicologhe due. Allora, questo lavoro non mi piace, non è quello che volevo, ti ringrazio, se non sei capace a fare questo lavoro non c'è nessun problema, pago il servizio, mi porto via i miei pantaloni. Allora io mi aspettavo una reazione del tipo...
1: Gli hai detto se non sei capace...
0: Vabbè, non è che magari sapeva fare tutto, lui me l'aveva detto che era un sarto così...
1: La psicologa ti ha detto che la comunicazione assertiva rischia...
0: Uffa!
1: Il rischio è cazzotto sull'occhio.
0: No, ho detto se non sei capace a fare questo lavoro, è comunque assertivo, non lo sto offendendo.
1: Sì, okay. Sì,
0: è oggettivo, lui che ha fatto...
1: Dai.
0: Non mi ha ridato i jeans e mi ha fatto pagare, mi ha detto dammeli, lasciameli, te li rifaccio meglio.
1: E poi?
0: Ragazzi, il segreto è la comunicazione assertiva. Cos'è? Allora, è una comunicazione per esprimere i propri bisogni e pensieri, dei confini, in modo molto chiaro e fermo, usando la prima persona, cioè io. Vi faccio degli esempi. Io non sono d'accordo con questa scelta, preferirei fare in un altro modo. Ok? Capisco il tuo punto di vista, ma la mia esperienza è diversa. Ascolto volentieri la tua opinione, ma ci tengo che tu ascolti anche la mia. Così nessuno si sente offeso, ma non sei neanche represso. Capito?
1: Sì, quello che voglio sapere è quando sei andata a ritirare i jeans la seconda volta, li aveva fatti bene o
0: facevano schifo? Devo ancora andare, so.
1: Allora, te,
0: so
1: la tua comunicazione assertiva ce la spieghi quando hai ritirato i jeans, va bene?
0: Devi sempre rovinare tutto.
1: Scusa.
0: Ti ringrazio per l'invito, ma stasera sono stanco e preferisco riposare, anziché inventarvi cose.

0: Bossa Nostra, Gaia, su RDS. Volete che continui con gli esempi sulla comunicazione assertiva?
1: Ti ringraziamo come se avessi fatto. Grazie. Comunque,
0: bravo,
1: qualcuno
0: bravo.
1: Però dice: ma io posso, questa frase qui, io posso spiegartelo, ma non posso capirlo per te. Vale come comunicazione assertiva?
0: Questa è passivo-aggressiva, ragazzi. È passivo-aggressivo, totale. Totale.
1: Secondo me, ragazzi, a parte tutto, la comunicazione assertiva, se la fate in maniera naturale, magari va bene. Se vi impegnate a farla, rischiate di avere l'effetto del calmati detto a una persona che è incazzata.
0: Lo sai che invece in realtà crea un
1: stai
0: po'
1: calmo.
0: No, stabilisce dei confini con l'altra persona, per cui l'altra persona si ridimensiona. È studiata, non l'ho inventata io.
1: Sì, sì, ti ripeto, secondo me se è fatto bene, è fatto in maniera naturale, evidentemente
0: la devi
1: funziona.
0: Acquisire, capito?
1: Sì, sì, certo. Ah. Anni di preparazione.
0: Sì, e 8.000 euro dalla psicoterapeuta.
1: Adesso c'è la lezione numero 2, altri 8.000.
0: Vabbè.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Lau Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Siamo da te in redazione RDS per ascoltarti con le ultimissime news.
4: 389 le vittime accertate delle inondazioni fra Nepal e Tibet cinese, 3 italiani irreperibili, allarme delle autorità di Pechino, un lago formatosi alla confluenza di 2 fiumi sta tracimando e potrebbe cedere. La Russia si è comportata piuttosto bene nella crisi dello stretto di Hormuz. Putin non attaccherà i paesi della NATO, parole di Donald Trump, che ha riferito di un colloquio telefonico con il capo del Cremlino. Il presidente degli Stati Uniti, interpellato sul viaggio a Mosca del direttore della CIA, ha detto che Ratcliffe vede i russi una o due volte all'anno. Secondo il New York Times, il capo dell'agenzia di Langley avrebbe riportato ai russi le cupe valutazioni dell'intelligence americana sulla guerra in Ucraina, esortandoli a raggiungere un accordo prima che la loro situazione peggiori ulteriormente. L'offerta pubblica di scambio annunciata dal Monte Paschi non è stata sollecitata né concordata, ma siamo disponibili a valutare una collaborazione, lo si afferma in una nota di Generali. Sport e calcio, Atalanta in Conference League, playoff con l'Apoel, i bergamaschi che hanno vinto questa sera 1-0 con un gol di Scamacca. Dalle urne dei sorteggi Champions di Monte Carlo, Inter e Roma pescano entrambi il Real Madrid, ritrovando così Mourinho. Per i giallorossi anche il Paris Saint-Germain, che dovrà affrontare anche il Como. Per i lariani poi sfide con il Barcellona e lo United, City e Arsenal fra gli avversari del Napoli. Questa è RDS.
5: Passate le 22 su RDS con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea e anche con qualche ascoltatore, anzi uno in particolare, non lo posso sapere, che quando tu parlavi di lavanderia, diceva, quando avete parlato di quel tipo, di quella lavanderia, mi è venuto in mente il signor Washi Washi dei Griffin, che in effetti, guarda, lui era cinese, però il tuo no.
3: Il mio era del Bangladesh, quindi carissimo, fammi bene i jeans, altrimenti parlo male di te in radio, siamo potenti,
5: va bene,
3: hai capito? Faccio nome e cognome.
5: Iniziamo una nuova ora dove, va bene, scoprirete delle belle tra poco. E guarda, iniziamo bene perché c'è una bellissima canzone.
3: Sarà che dico il nome dell'attività,
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Voi che ci state ascoltando, tutto bene? Avete una serata tranquilla? Oppure siete particolarmente
1: nervosini?
0: Stressati? Magari perché rientrati da poco. Sai che ho sentito diverse persone oggi che mi hanno detto: sono rientrato al lavoro da qualche giorno, cioè questa settimana, sono già stressato esattamente come prima di partire per le vacanze.
1: Eh beh, riprendere le abitudini è la parte più complicata, è chiaro, no? Ci disabituiamo presto alle cose che scocciano.
0: Se avete un po' di ansia, un po' di nervosismo, un po' di stress, c'è una soluzione. Si chiama Comfort Movie.
1: Yes.
0: Cioè i film che danno conforto.
1: Sì.
0: Vi faccio questo esempio. Avete presente quando eravate bambini, o se avete dei figli lo sapete, quando andate a letto la sera, o quando li mettete a letto la sera, vogliono sentire sempre quelle fiabe lì, cioè quelle che conoscono a memoria.
1: Certo.
0: Perché quella fiaba lì li fa stare bene, perché sanno esattamente come va a finire, dove va, e sanno che gli piace.
1: Prevedibile. È nel nostro controllo.
0: Esatto, li porta in un mondo piacevole.
1: Sempre gli 8.000 euro di psicoterapia, queste. Le cose prevedibili.
0: Se vuoi darli a me, te la sto facendo io.
1: Rassicuranti.
0: Quindi. Dalla pure a me. I comfort movie hanno lo stesso effetto, cioè scegliete quei film, vi fa piacere rivedere quei film che conoscete perché magari li avete visti in un momento piacevole della vostra vita. Se siete particolarmente ansiosi, stressati, quel film vi fa stare bene perché tanto sapete come va a finire, quindi non c'è l'ansia di capire oddio cosa succederà.
1: Ma anche il livello d'attenzione, no? Magari puoi rilassarti davvero, perché mentre per seguire qualcosa di nuovo devi essere anche attento, come anche per leggere un libro, è un tipo di attenzione diversa.
0: Conosci già le battute, sai già
1: quando
0: tutto,
1: devi
0: quindi
1: guardare un film di cui già conosci il finale o le scene,
0: sai anche dove emozionarti e sai che lì ti emozionerai di nuovo.
1: Sereno.
0: Quindi è una cosa che mette positività, fa star bene, legato appunto alla memoria emotiva.
1: Anche sulle serie funziona allo stesso modo.
0: Sì,
1: i famosi rewatch.
0: Sì, sì, assolutamente. Siccome la vita poi in questo periodo sembra anche in qualche momento correre troppo, no?
1: Beh, anche altro online, sfugge al nostro controllo.
0: Esatto. Comfort movie, prendete quel film lì, scegliete quel film che vi piace, che sapete che conoscete bene, vi fa star bene. Già lo fate in realtà, probabilmente, senza nemmeno saperlo.
1: Sì.
0: Però mi piacerebbe sapere una cosa dei nostri ascoltatori, perché a prescindere dal comfort movie, io non so perché, ma ho delle frasi di film che mi sono rimaste impresse nella memoria e non ricordo perché, probabilmente per questo motivo, perché mi è piaciuto il film, in quel momento mi è rimasto impresso per qualche motivo positivo e mi è rimasta. Ad esempio, una frase che ho in testa, non mi ricordo perché, ma ce l'ho sempre lì, è: non può piovere per sempre. Te la ricordi?
1: No!
0: Il corvo.
1: Caspita, l'ho visto che ero piccolissima, l'ho rimosso tutto.
0: Che però
1: mi inquietava molto la storia del protagonista.
0: Però non è il film che dici, cioè bello.
1: Storia vera.
0: Non è il
1: No.
0: Cioè, è un film bello.
1: Beh, dai, diciamo che è diventato famoso più che altro per quello che è successo poi al protagonista.
0: Oppure,
1: nella vita reale.
0: Tutto quello che succede all'interno del Fight Club.
1: Resta nel Fight Club.
0: Vero.
1: Allora, io personalmente ho il mercoledì ci vestiamo di rosa. È di Mean Girls.
0: Allora, la domanda è questa: qual è la frase del film o di qualsiasi film o serie televisiva che vi è rimasta impressa nella mente? Ditecelo in un audio WhatsApp, ovviamente dicendoci anche di che film si tratta.
1: Okay? Ma la vogliamo anche un po' recitata,
0: Se la potete sì, se
1: anche
0: potete
1: un
0: sì.
1: po' ripresa veramente dall'originale. 38822 38822, frase di film iconica che è rimasta nella vostra mente. Azione adesso. Malin-

0: Che bello, ragazzi. Quanti film state facendo tornare in mente? Ci state facendo tornare in mente, insomma, visto che vi abbiamo chiesto quella frase del film, di un film, di una serie TV che vi è rimasta impressa nella mente, no?
1: Vero, vero. Avevo dimenticato Io vi troverò. Anche quella è sempre bella.
0: Di che film è Io vi troverò?
1: Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate, vabbè, bla bla bla.
0: Ci sono gli ascoltatori che ne stanno dicendo tantissime, come ad esempio questa, senti?
2: Beh, frase celebre. Credi che sia aria quella che respiri? Matrix.
0: Ah, è vero.
2: Antonio Davado pure.
0: Senti l'originale.
3: Credi sia aria quella che respiri ora?
1: Bellissimo.
0: Poi doppiaggio, ragazzi, tanta roba. Le abbiamo, sono tantissime che ci faranno tornare in mente il comfort movie, magari che vi riguarda, o comunque un film bellissimo della storia. E tra poco le sentiamo.
1: Quanto vorrei guardare un film per intero in questo momento della
0: con
1: mia
0: la bambina,
1: vita.
0: Certo.
4: Non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida.

0: Senza sola Annalisa su RDS Comfort Movie, talmente comfort che li avete riguardati migliaia di volte, avete imparato a memoria le battute.
1: C'è una frase in particolare di qualche film che vi è rimasta impressa, che vi viene sempre in mente, no? Se uno ve la richiama, ce le state raccontando al 38822 38822 dicendoci ovviamente la frase, ma anche di che film è, e tra poco ne sentiremo tantissime.
0: Delle belle.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: RDS.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella.
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
0: Giovedì sera insieme, molti sono tornati dalle vacanze, molti sono ancora in vacanza, di sicuro la musica è per tutti, c'è una sequenza
2: mixata. Se è un grande successo, suona su RDS.
3: Flamenco Paranoia. Flamenco Paranoia.
2: Il ritmo dell'estate è questo.

0: Bon Jovi, Always, su RDS.
1: Ho avuto un po' di problemi, ma mi sa che sono tornati loro, eh?
0: Ah!
1: John Bon Jovi si è avuto un po' di problemi, ma...
0: Ma i Bon Jovi sono tornati.
1: Bon Jovi sono tornati.
0: Ok, bene, sono contenta.
1: Comfort movie, le frasi dei film che vi sono rimaste impresse nella mente. Vi stiamo chiedendo questo su RDS. Stanno uscendo veramente dei film clamorosi come questo. Sì.
2: Potrebbe andare peggio. E come? Potrebbe piovere. Frankenstein Junior, Fabio da Roma.
1: Bellissimo.
3: Potrebbe essere peggio.
4: E come?
3: Potrebbe piovere.
1: Perché ricordo perfettamente la scena, tu l'hai visto?
0: No, questo no.
1: No, guarda, Frankenstein Junior non puoi non guardarlo.
0: Hai ragione, ma tanti uno ne dovrebbe vedere, però è vero, questo no, non l'ho visto, sono onesta, potrei dire
1: bellissimo.
0: Sì, ho voglia. Invece
1: Frankenstein Junior, guardatelo perché ne vale veramente la pena se non l'avete ancora visto, fa molto ridere secondo me ancora oggi, e tra poco torniamo sulle frasi di film.
0: Sono tantissime, dai, così ve ne segnate qualcuno.
3: Potrebbe piovere.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Tra poco le frasi celebri dei vostri comfort movie recitate proprio da voi. Uè.

0: proprio della scomparsa di Dolly Parton martedì.
1: Sì.
0: E Dolly Parton, non sapevo, avesse messo una sua canzone inedita.
1: Sì.
0: In una capsula del tempo.
1: Sì.
0: Che verrà aperta al suo 100° compleanno.
1: Sì.
0: A prescindere dal fatto che lei non c'è
1: 19
0: più.
1: Gennaio 2046.
0: Quindi
1: lei
0: fino
1: già
0: a quel momento
1: sapeva, cioè quando l'ha fatto ha detto io so che non ci sarò, però
0: certo.
1: Sarà la mia ultima canzone.
0: Cioè, certo, non era scontato, ci sono persone che arrivano a 100 anni,
1: certo.
0: Ma insomma.
1: Beh, lei se lo sentiva. Ha detto sarà la mia ultima canzone e si chiama Il mio posto nella storia.
0: Quindi nel 2046 uscirà una nuova canzone di Dolly Parton quando verrà aperta la capsula del tempo, sarà un bellissimo momento. E sai che questa società che appunto registra, cataloga le scatole del tempo, dice che ce ne sono many thousand. Sì, sì, cioè
1: centinaia.
0: Veramente tantissime, centinaia di capsule registrate, capsule del tempo nel mondo.
1: Sì.
0: E probabilmente l'80% è andato perso.
1: Sì, anche lei ha detto, secondo me si disintegrerà. Però
0: le sotterri non ti ricordi dove sono, vanno perse.
1: No, nel suo caso in realtà lei l'ha fatto con una scatola di castagno per onorare il suo mentore zio che si è sempre occupato della conservazione del legno di castagno, no? Quindi le ha detto io non so se si conserverà. Però attualmente è seppellita sotto il suo Dollywood Dreammore Resort & Spa, perché aveva anche un resort Dolly Parton. E quindi è lì che attende.
0: Tra le capsule più particolari c'è la Crypt of Civilization,
1: sì,
0: sigillata nel 1940, destinata ad essere aperta nell'8113.
1: Sì.
0: 8113.
1: Mamma mia,
0: capito?
1: Ragazzi.
0: Pensa che differenza ci sarà, e se il mondo ci sarà ancora. Contiene oltre 640.000 pagine di materiale microfilmato, quindi centinaia di filmati, registrazioni e migliaia di altri oggetti che raccontano il mondo di quell'epoca lì. Quindi immagina nell'8113 cosa ci sarà. Cioè,
1: mi
0: che differenza enorme. Sarà, se riusciranno anche a vederli, perché poi il supporto magari in quel periodo lì, cioè adesso
1: ci sono filmati.
0: Se tu devi vedere una videocassetta, dove la guardi?
1: Nel videoregistratore. Infatti Dolly Parton, che ha seppellito questa capsula del tempo, insomma, con all'interno il pezzo, sia in formato CD che cassetta, ha seppellito anche un lettore CD e VHS. Il lettore cassetta.
0: Chissà se dureranno.
1: Lettore radio.
0: Soprattutto chissà, tipo se c'è una roba del genere in quelle che apriranno nell'8113, chissà se capiranno come utilizzarlo.
1: Mamma mia, vabbè, speriamo che lasciano delle indicazioni.

0: mezzanotte su RDS e non solo, credo anche dalle vostre parti, a meno che non siate dall'altra parte del mondo, e mi pare giusta la teoria di Manolo Valentino.
1: Ah, guarda, stavo leggendo la stessa cosa.
0: No, scusa, da Manolo Valentino.
1: Valentino.
0: Ok, che dice che prima di dormire

0: Si fa una bella fetta di pecorino e una salsiccia in modo da avere un sonno ancora più pesante. Poi di notte fai delle sceneggiature, non dei sogni.
1: Vabbè, ma lui è un regista. È un regista e quindi per questo.
0: Bella teoria. Adesso senti che ho la bocca un po' impastata perché mi hai fatto venire l'acquolina in bocca.
1: Pecorino e salsiccia, ragazzi. Manolo. Se vedi quegli spuntini che mi ha segnato la mia nutrizionista prima di dormire.
0: Guarda, lascia stare che dopo un momento di gioia ci viene la tristezza.
1: Esatto, un pochetto pure a me.
0: Ecco.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Lao Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
5: Grazie, un saluto a tutti.
1: Ci sono le ultime news dall'Italia e dal mondo, da te.
5: Subito il Nepal per il bilancio delle inondazioni e delle frane che hanno messo in ginocchio le regioni al confine con il Tibet cinese. 392 i morti accertati, il numero dei dispersi sale a quota 1468, almeno 700 gli stranieri irreperibili, fra loro 3 italiani. Putin non attaccherà i paesi della NATO, lo ha detto Trump dopo un colloquio telefonico col presidente russo definito buono dal capo della Casa Bianca. Trump oggi ha firmato un decreto per cambiare il nome del lago Ontario in Lago d'America. Sullo sfondo le tensioni con il Canada, da dove il premier Carney commenta fermo il nome del lago a più di 400 anni, si chiamerà per sempre Ontario. Interrogati in carcere, gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci hanno ammesso le loro responsabilità, lo hanno riferito i legali di 2 degli arrestati. Per noi hanno aggiunto il conduttore di report e parte offesa preannunciata una richiesta di attenuazione della misura cautelare. Nel milanese, ricoverati per difficoltà respiratorie 3 dipendenti di un'azienda farmaceutica di Liscate, fabbrica evacuata e ispezionata dagli specialisti dei vigili urbani che indagano sulle cause dei malori. Sport, calcio, gol decisivo di Scamacca, l'Atalanta batte 1-0 la Poel Tel Aviv e conquista l'accesso alla fase campionato di Conference League. Questa è RDS.
0: È mezzanotte, direi bene per l'Atalanta, molto molto bene, sono
1: bene.
0: Contento.
1: Sì,
0: sono
1: sì, contento. No, è giusto.
0: Te ne frega di meno?
1: No,
0: lo sappiamo,
1: no, proprio
0: però,
1: ho avuto lo stesso pensiero.
0: Sai, il calcio è abbastanza importante in Italia e devo dire che sono contento per
1: fondamentale. Okay.
0: Buonasera a tutti, anzi buonanotte da parte di Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea e Gigi Carrozzo che è in regia a Roma.
1: Allora, tra
0: io
1: poco abbiamo scelto un pezzetto di un film che ovviamente riporta un po' uno scioglilingue molto divertente, protagonista Gigi Proietti e già questo ci piace. Cioè,
0: ci vogliamo divertire con voi.
1: Ci divertiamo con voi, tra poco c'è il Si può fare, vi spieghiamo tutto.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Thought of You, Another, su RDS. Adesso si può fare.
1: Sì.
2: Qualsiasi situazione siate, se avete voglia di divertirvi un po' con noi, ci divertiamo sicuramente, perché il si può fare prende delle frasi di film oppure degli scioglilingua oppure delle parti di canzoni che ci sembrano molto difficili da replicare e ci divertiamo a buttarci a provare a vedere se si può fare.
0: In questo caso è un po' uno scioglilingua, ma in realtà appartiene ad una scena iconica di un film molto carino, una commedia semplice, C'è un'estate al mare, con protagonista Gigi Proietti, che all'interno del film è un attore doppiatore.
2: Ci sono sei o sette episodi nel film, questo è uno di quelli, è molto carino.
0: Sì, sì, ad un certo punto gli viene richiesta una frase da incidere durante una registrazione, durante un doppiaggio, ed è una frase un po' particolare, un po' complessa, perché è uno scioglilingua più o meno. Sentiamo.
1: Forse però Pietro potrà proteggerli.
3: Cinque parole, dai, che ci vuole, su.
1: Dai, allora. Contadino a vuoto prima.
3: De corsa.
1: Veloce.
3: Forse però Pietro potrà proteggere.
1: Contadino a vuoto seconda.
3: Forse però Pietro potrà
1: Contadino a vuoto terza.
3: Forse però Peto.
0: Allora, la regola è una: mandate l'audio WhatsApp la prima volta, siate onesti e siate veloci, perché sì, se io mi metto forse però Pietro potrà proteggerla,
2: così ce la fa, okay. È come 33 Trentì, esatto. Cioè, ovvio che diventa facile
0: subito il primo audio che inviate su WhatsApp: forse però Pietro potrà proteggerli.
2: Buttatevi proprio, fatelo veloce e ripetiamo la frase: forse però Pietro potrà non riesco neanche
0: forse
2: piano.
0: Però Pietro potrà proteggerli, ecco. Ma molto più veloci,
2: mi raccomando, vediamo se si può fare. 38822 aspettiamo gli audio WhatsApp e ci facciamo quattro risate, perché
3: forse però Pietro potrà proteggerli,
0: ecco. Veloci e al primo tentativo.

0: Labri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
0: Luri e Brash, Serenamente.
2: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Alfa, Paolo, Francesca, GG Carrozzo, forse però Pietro potrà proteggerli. Buon vento su RDS. Allora,
1: la frase che hai appena pronunciato è quella del nostro si può fare, cioè per capire se
0: però,
1: si può fare.
0: Veloce, io l'ho ridetta 65.000 volte, a un certo punto uno ce la fa mentalmente, no? Quindi onesti, subito il WhatsApp audio, subito veloci, non lenti lenti, così.
1: Si può
0: così.
1: Fare? Si può ripetere senza impappinarsi?
0: Sentiamo.
2: Forse Pietro potrà proteggerli.
1: No. No.
3: Forse però Pietro potrà proteggerli.
1: Sì. No. Poco, però no.
0: Dai.
4: Forse Pietro potrà proteggerli.
1: Però hai perso anche una parola qua. Forse però Pietro.
0: Pure lenta, capito? Lenta. Dai.
1: Provateci.
0: 388822. L'originale ce l'abbiamo. Vi facciamo sentire l'originale, così vi ispirate.
5: Forse però Pietro potrà proteggerli.
1: Però dovete dirla molto più veloce
0: molto,
1: di così. Ok, registrarla
0: veloce.
1: Subito in un audio WhatsApp. Forse però Pietro potrà. Ma io non riesco.
0: A posto.
1: Potrà proteggervi e. Vediamo cosa riuscite a fare.
0: Forse.
6: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
7: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
8: RDS.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Da Scarpa Mondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista 2 articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpa Mondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Buon 28 di agosto. Scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia grazie agli esperti del Meteo. Trebi Meteo.
16: Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora il protagonista sul nostro territorio. Garantirà nel complesso tempo stabile in prevalenza assolato su buona parte dell'Italia, ad eccezione di Alpi, Prealpi che vedranno dei fenomeni localmente anche di forte intensità con qualche rovescio in locale sconfinamento sulla pianura centro-occidentale. Il vero protagonista sarà il caldo, specialmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Questa è la situazione meteo, quindi, mentre noi stiamo cercando di capire se riusciamo a fare la frase del si può fare di stasera. Nel frattempo, prima però, 4 successi in fila.
17: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
18: Noi sì.
19: L'estate vera è solo con
20: RDS 100%. Grandi successi.

0: scritta su RDS rotolando verso sud, ma ci sono anche i vostri strafalcioni, come i nostri del resto.
1: Vabbè, certo, ora
0: stiamo giocando
1: noi la
0: con il si può fare.
1: Sì, noi perché adesso la conosciamo a memoria, però è la frase di una commedia con protagonista Gigi Proietti che dice: forse però Pietro potrà proteggerli.
0: Noi vi facciamo sentire adesso l'originale detta piano, vi abbiamo chiesto, replicatela però velocemente.
1: Veloce,
0: come doveva fare Proietti.
1: Primo
0: nel
1: tentativo
0: film.
1: Subito.
0: Ne diventa difficile. Senti.
2: Forse però Pietro potrà proteggerli.
0: Non è facile.
1: C'è un punto che è bastardo, capito?
0: Pietro potrà, secondo me, frega.
1: Sì,
3: forse
1: sì, sentiamo,
3: Pietro potrà proteggerci.
0: Vedi.
3: Ciao.
1: Vedi. Ciao. Ciao.
0: Vedi?
4: Forse Pietro potrà proteggerli.
0: Sì, però l'impegno c'era.
1: Sì.
4: Forse però Pietro potrà proteggerli.
3: Forse però Pietro potrà proteggerli.
1: Sì, alla fine il suono quello era. Dai, va bene, forse però Pietro potrà proteggerli. 38822 38822.
5: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
6: con Party RDS.
5: Energia, carica e divertimento
6: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
5: A casa o in giro,
6: la festa è sabato dalle 22 all'una
5: con Party RDS.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Con il Si Può Fare ci divertiamo a sperimentare con noi stessi tra poco.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su RDS il nostro momento con il si può fare.
1: Si può fare!
2: Ci sono un sacco di canzoni, di pezzi di canzoni, di pezzi di film, insomma di suoni o parole pronunciate che risultano molto difficili da replicare. Noi vogliamo capire se si può fare o no il fatto di replicarli o meno.
0: Esatto.
2: Questa sera abbiamo scelto un film.
0: Sì, sì, sì, sì, di una commedia molto carina che vi invitiamo anche a vedere se non l'avete vista, Un'estate al mare, è del 2008, tra i protagonisti c'è Gigi Proietti che interpreta all'interno del film un attore doppiatore che deve doppiare questa frase che è un po' uno scioglilingua in maniera veloce. Sentiamo.
3: Forse però Pietro potrà proteggerli.
2: Non è facilissima, però devo dire, siete stati abbastanza bravi.
0: Dai, sì.
2: Vi abbiamo detto buttatevi, prendetela,
0: certo,
2: con un sorriso.
0: Primo audio.
2: Via, via, via.
0: Senza neanche rifarlo.
2: Sentiamo.
4: Forse però Pietro potrà proteggerli.
2: Pietro.
0: Pietro.
4: Via.
0: Via, bravissima, mi piace che ci abbia provato una volta.
2: Sì, ma va bene.
0: Giusto così, giusto così.
5: Forse però Pietro
2: io ho detto, mi ha rinunciato.
5: Forse Pietro però potrà proteggerti.
0: Secondo me anche potrà, sì.
6: Forse Pietro potrà proteggere.
2: Sì, certo. Guardate che non è già, noi ridiamo, ma siamo i primi a farlo.
0: Certo.
2: Almeno io non ci riesco.
0: Ma io perché sono anni che lo faccio, che questo film mi fa ridere tantissimo.
2: Ragazzi, anni che lo
0: fa. Sì, sì.
2: Che anni
0: mi
2: che, fai questa cosa
0: sì,
2: qua?
0: Tutte le mattine.
2: Che fai tutte le mattine?
0: Tutte le
2: forse
0: mattine,
2: Pietro.
0: Forse però Pietro potrà proteggerti.
7: Ciao, Piero da Cesena, ci provo. Forse però Pietro potrà proteggerti.
2: Quasi, quasi.
0: Sei arrabbiato lui,
2: quasi,
0: lui si è arrabbiato.
2: Quasi, quasi. Che dici? Abbiamo il vincitore?
0: Secondo me sì.
2: Allora sentiamo il vincitore perché secondo me di qualcuno di buono c'era.
8: Forse però Pietro potrà proteggerlo.
0: Ha tolto il pollice prima di lì, sì, però si sentiva che era arrivato.
2: Questa era perfetta,
0: alla fine.
2: Ragazzi.
0: Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo.
2: E allora anche stasera possiamo dire che
9: si può fare.
10: RDS insieme a te.
11: RDS insieme a te.
10: Ogni giorno suona meglio.
12: It sounds better.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RDS. Allora, Paolo.
1: Olivia Dean, che dopo aver vinto un Grammy, tra l'altro come miglior artista emergente, sì, successo che ha avuto se nel 2025 con Man I Need, sì, che l'ha lanciata un po' nel mondo pop, anche
0: R&B,
1: tutto il mondo,
0: lei
1: ha dichiarato che prima di questo album, cioè di fare questo successo qui, considerava da sfigati fare musica pop, tant'è che non voleva farla, cioè
0: infatti lei viene dall'R&B,
1: si dedicava ad altro e era molto più sofisticata. Poi a un certo punto, su consiglio, ma ragionandoci, ha deciso di lasciarsi andare, e lasciandosi andare ha tirato fuori pezzi come questi che abbiamo appena sentito, insomma.
0: È vero, però c'è
1: meno
0: sempre
1: male.
0: Comunque vibes R&B, meno male. Tra l'altro Olivia Dean è tra le più apprezzate, nel senso che sui social si commenta spesso il fatto che la sua stylist le voglia molto bene, perché è sempre gestita bene a livello stilistico.
1: Sì, vero.
0: E sai,
1: vero,
0: che quelli come te pensano molto agli outfit.
1: Sì, beh, io sì, è vero. No, ma è vero, in parte è vero.
0: Lo stile,
1: comunque,
0: però, per un artista
1: non sembra,
0: è fondamentale.
1: In parte è vero.
0: No, nel senso, cioè, lo stile comunque è una cosa importante per un artista, non è una roba superficiale.

0: Leoni su RDS, ma stasera noi abbiamo dato grazie per essere stati con noi, è stato bello, ci siamo divertiti, vi siete messi in gioco, bravi, bene.
1: Ci risentiamo domani sera a partire sempre dalle 21 qui su RDS con Paolo Piva, Francesca Romana, Andrea. Grazie a GG Carrozza che stasera ha fatto un sacco di cose, è stato veramente numero senza, non saremmo riusciti a
0: GG Carrozza stasera, dai.
1: Sì, no, 10 stasera, 10.
0: Ma avrei detto
1: non saremmo riusciti.
0: Un 8 per impegnarsi sempre
1: manica,
0: di più.
1: In manica corta.
0: A domani, baci.
1: Ciao.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Per essere stati con noi, adesso c'è l'approfondimento con RDS Green a cura di Guido De Santis. Buonanotte.
5: Il mar Mediterraneo è sempre più caldo. Quest'estate le ondate di calore marino hanno interessato gran parte del bacino, con temperature anche diversi gradi sopra la media, secondo i dati del servizio europeo Copernicus. Il caldo prolungato modifica gli ecosistemi e mette sotto pressione pesci e organismi marini. Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports stima effetti significativi del riscaldamento del mare anche su specie commerciali come sardine, acciughe e naselli, con possibili ripercussioni sulle attività di pesca. Altre specie invasive come pesce scorpione e granchio blu, ad esempio, trovano condizioni sempre più favorevoli, con temperature che hanno toccato il picco di 30 gradi nel Golfo di Napoli. Questa è RDS.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema ma dal 2 settembre.
6: Due biglietti e 8 popcorn.
7: Esagerato come sempre.

0: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.